0: diretta su un link segreto. Team scappa dal retro, tappa dopo tappa, costruendo un tempio che non crolla col vento e non si subappalta a chi ruba. Si parla, si balla, ci si aiuta, ci si saluta all'alba.
1: Oh, ma che sorpresa è, sa, insieme siamo già.